faccia ai cuscani. E gli acqua placita pietra, dalla dalmaggia ai cuscani. Chi sta spagni, urma spagni, faccia

0: Chepi, Chepi, vate, vate, vate, loco, come, come, come, lo, ne spatto sul paris, ma cancia. Ah, si cuccia un capi, che è il calisto.
1: Se voglia che me vendiste.
0: Se voglia, santi, che spaccio, ha spatto sul paris, ma cancia anche ne va.
1: Ai, suegra, si grita,
0: come te sei, ma si. Ai, ari, ari, ari, ari, capi, capi, ha chiamato sul paris, ma cancia.